Cold Mental al Dalodo Bonjour Bira and Barra Dancing is Healing che abso seba un offs all'erba velodo fnofs a Gemani spera li sessa kelkom il giornata taiba fost il maltemp kollu li and Barra però fil maltemp natu kom shorta raj ta tama u raj ta positivita e che vin kelmu konduar u adem il gbar li anna palisa et nipruvan kum positiv scusa vna hafna al da kollu li hadu tishriba u li batunna li esaru asra Dalodo Bonjour nitkam da Edwardine. Hide and seek. Find the bigger baby.